0: Radio Padova la puoi ascoltare ovunque.
1: In auto,
0: FM, DAB e app.
1: Oppure a casa,
0: al lavoro su radiopadova.com. Smart speaker e smart TV. Stai ascoltando?
1: Stai ascoltando Radio Padova.

0: Sono le 3:01.
1: Radio Padova.
2: Radio Padova. Questa è Radio Padova.

tra me e te, fantasia, giochi aperti e grandi idee. Che cos'è? Dillo tu.

strada. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai, forse è perché non lo so dove sono.

0: Sono le 4 e 3 minuti.
1: Radio Padova.
2: Radio Padova. Questa è Radio Padova.

Ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi se ne frega?

piace questa musica. Radio Padova History è fatta apposta per te. Ascoltala con gli smart speaker dal sito radiopadova.com o dalla nostra app per TV e smartphone. Radio Padova History. Stai ascoltando Radio Padova.

del primo ministro norvegese, provocando 8 vittime. Inoltre una sparatoria circa 2 ore dopo in una piccola isola a 30 km dalla capitale, che provoca altrettante vittime, 69 in questo caso. Un fatto tragico che aveva posto la Norvegia al centro del mondo. Nati oggi William Dafoe, il grande attore statunitense, classe 1955, ma anche un doppiatore e attore tra i più noti e importanti, la voce di Rocky per capirci e di Robert De Niro per tanti anni, Ferruccio Amendola, continua la sua la professione, il figlio naturalmente che per tanti anni è stato accanto al papà. Claudio Santamaria, anche lui festeggia compleanno, Nina Moric, Giuseppe Battistone, bravo attore italiano, classe 1978. È tutto per il nostro almanacco, la nostra agenda, tra poco Venusia con l'oroscopo, ma subito rimanete con noi perché c'è Cesare Cremonini con Lost in the Weekend.

Buone stelle a tutti da Venusia, pronta a raccontarvi l'oroscopo di oggi, mercoledì 22 luglio 2026. Ariete, sostenuti da Plutone, Giove e Marte, non vi mancano le energie per essere determinati. Tuttavia, non è ancora il momento di mostrare il vostro valore, con la sola forza non basterebbe per contrastare le trappole di Mercurio dissonante. Siate cauti, voto 7. Toro, è possibile che per l'opposizione della Luna non siate in grado di agire con libertà, soprattutto nella gestione familiare. Cercate però di non impazientirvi e voto 8 meno. Gemelli, in questo periodo non dovreste avere difficoltà lavorative, pertanto approfittatene per sistemare ciò che per Venere in quadratura

0: sembra non funzionare nei rapporti affettivi. Rifletteteci e voto 8 meno. Cancro, il vostro sarà un buon mercoledì e la luna positiva metterà in luce le vostre doti di creatività al lavoro, in famiglia o in vacanza. Il voto è 7 più. Leone, inizia oggi con l'ingresso del sole nel segno la stagione del vostro compleanno da festeggiare pensando ad un futuro ricco di opportunità. Quindi voto 8. Vergine, la benevolenza della luna dovrebbe suggerirvi di fare il possibile per non inasprire i rapporti affettivi nonostante i capricci di Marte in quadratura, perciò siate concilianti e meno rigorosi, voto 7 più. Bilancia, la giornata non presenterà difficoltà per coloro che sono in ferie, mentre chi è ancora al lavoro dovrà concentrare le energie offerte da Marte amico facendo una selezione sulle priorità. Amore più passionale che romantico e voto 8 meno meno. Scorpione, la luna nel segno con la complicità di Mercurio e Venere vi indurrà ad essere attivi al lavoro e collaborativi in famiglia, quindi tutto ok, voto 8. Sagittario, alcuni astri vi assistono per agevolare la vostra ascesa verso il successo professionale, tuttavia non mancano gli ostacoli vista la dissonanza di Marte e Venere, quindi siate prudenti, voto 7. Capricorno, il buon aspetto della luna vi sarà d'aiuto oggi nell'aggirare le trappole di Mercurio in opposizione. Benino al lavoro andrà meglio a chi si sta godendo le ferie, magari in piacevole compagnia, quindi voto 7 più. Acquario, la fortuna non vi assiste oggi anche a causa della luna dissonante, ma avete in ogni caso l'opportunità di essere incisivi, quindi datevi da fare, voto 8 meno. Pesci, la luna positiva farà in modo che le vostre azioni siano mirate in ambito lavorativo e se avrete buona volontà anche nelle relazioni affettive, voto 7 più. E anche per oggi è tutto, buone stelle da Venusia.
1: Se hai perso il tuo segno, l'oroscopo lo puoi trovare su radiopadova.com e strimmo.it.

0: ascoltaci dal tuo smart speaker. Basta dire Alexa, ascoltiamo Radio Padova. Oppure Alexa, suona Radio Padova.
1: Dove nascono i sogni. Al via la campagna abbonamenti del Calcio Padova per la stagione 2026-2027. Vieni a sostenere i biancoscudati in questa nuova stagione in Serie B. Prezzi speciali per under 18, donne, universitari e over 65. Abbonati su padovacalcio.it o nei punti vendita Viva Ticket. Calcio Padova, la passione non si spiega, si vive.
2: Ciao Sara.
3: Ciao! Senti, stasera partita padel?
2: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
3: E usa Therapist.
4: Therapist. Magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
5: Therapist. In ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
4: Dispositivo medico CE. Leggere avvertenze e istruzioni. Pubblicità autorizzata.
6: Radio Padova Meteo.
7: Bentrovati da Nikos Chiodetto di Trevi Meteo agli amici di Radio Padova. Ricambio d'aria effettuato sul nord-est dopo i violenti temporali di ieri, ma che hanno portato una rinfrescata. Oggi finalmente un'estate vivibile, almeno fino a venerdì si starà veramente bene con la classica estate mediterranea. Sulle Venezie quindi prossime ore e anche domani con tempo soleggiato al più poco nuvoloso e queste temperature che di notte torneranno a scendere sotto i 20 gradi, le massime più o meno, grado in più, grado in meno, attorno ai 30 gradi. Tutti i dettagli sulle vostre località scaricando l'app di Trevi Meteo.

0: La voce di Neck, lascia che io sia, lasciate che sia io a dirvi buongiorno ancora una volta. Avete scelto Radio Padova per queste prime fasi delicatissime della giornata, dopo aver ascoltato anche le previsioni meteo per questo giorno di metà settimana, che suggerisce a qualcuno di andare a godersi la spiaggia. E se fate questo, io immagino avrete buone assicurazioni da parte di Trebi Meteo. Staremo a vedere intanto, perché li risentiremo intorno alle 7.35. Intanto Radio Padova, Tiziano Ferro, La differenza tra me e te.
1: La differenza tra me e te non l'ho capita fino in fondo veramente bene. Me e te, uno dei due sa farsi male, l'altro meno, però me e te è quasi una negazione.

0: è la sua ultima canzone per l'estate. Irama ci ha regalato la sua Cabana qui a Radio Padova Ritmo Italiano, a ridosso dalla fine del nostro primo giro di boa e poi naturalmente via con l'apertura della seconda ora insieme, tra non molto anche con le ultime notizie dal territorio, visto che alle 7.30 ci occuperemo di notizie locali dalle 7 province venete. Rimanete con noi, subito invece ci sono i Pinguini Tattici Nucleari con Pastello Bianco.
1: E se mai visto piangere, sa

0: Padova suona le canzoni che ami.
1: Sono partito da London City, dove c'erano i Beatles, rock and roll.
0: E le canzoni che amerai.

0: mondo che corre dove l'energia è il tuo scudo. Affidati alla velocità di Elettrovanni. Dimentica attese infinite ed opere estenuanti. Con Elettrovanni la tua rivoluzione energetica è fotovoltaico in un giorno. Sì, hai capito bene. In un solo giorno l'energia del sole è tua.
1: E con una detrazione fiscale del 50% fino a fine anno.
0: Elettrovanni, il futuro è oggi.
1: Ad Abano Terme su elettrovanni.it.

0: Sono le 7:02.
1: Buongiorno amici e ancora ben trovati da parte di Max Dupré con voi fino alle 9. 328 319 8000, la nostra linea WhatsApp. Qualcuno ha scritto anche 9 gradi su altopiano di Asiago.

0: 3, tutto può cambiare in un secondo, soprattutto se ti passa sopra un tornado. Stavo guardando le immagini veramente raccapriccianti di questo tornado che ieri è passato con la sua furia distruttrice sulla spiaggia di Sottomarina. I bagni Clodia e Perla ne hanno pagato le conseguenze, in modo particolare ripreso anche da qualcuno che con fegato è rimasto lì ad osservare la scena, che però è apparsa dopo veramente come una furia distruttrice. I danni del tornado si sono fatti vedere anche alle prime luci dell'alba oggi, mentre si sta cercando di riordinare la spiaggia. C'è la solidarietà da parte del sindaco Armerao di Chioggia e naturalmente da parte nostra, avviciniamo a loro pensando insomma a tutto il loro lavoro distrutto in pochi attimi, in pochi secondi, e adesso c'è da rimboccarsi le maniche e speriamo anche in un aiuto concreto da parte dell'amministrazione. Intanto buon avvio di giornata. Vi parlavo delle temperature sull'altopiano dei 7 comuni, dalle parti di Asiago. Manuele ci ha raggiunto con un WhatsApp 328 319 8000, dove ci ha testimoniato la temperatura bassina, per la verità è stamattina, delle sue parti sull'altopiano. Siamo a quota 9 gradi.
1: Radio Padova, ritmo italiano.

0: Inis troppo bella, ogni tanto fa capolino tra le canzoni che andiamo a proporvi anche di prima mattina, con l'augurio di buona giornata soprattutto a chi paga le conseguenze di una perturbazione, quella di passaggio ieri, che ha fatto danni, parecchi danni. Vi raccontavo della tromba d'aria e dell'uragano praticamente sulla spiaggia di Sottomarina, con i bagni Clodia e Perla presi di mira da questo passaggio violento della perturbazione, che però si è spinta anche nella zona del Rodigino, dove in tanti hanno dovuto fare i conti con la grandine, con chicchi grandi come pesche, ed effettivamente i danni si sono visti e sono diventati per così dire virali attraverso la rete. Molte immagini, molti filmati hanno testimoniato il fatto che è stato un pomeriggio letteralmente da dimenticare, e la serata pure, poi con il passaggio intorno alle 21 del Fortunale a Sottomarina. Vi aggiorneremo su questi e altri fatti tra non molto, quando alle 7.30 daremo uno spazio alle notizie del Nord-Est. Rimanete con noi.
1: Radio Padova, ritmo italiano.

0: Gran finale con Gigi D'Alessio, vicini ad un nuovo aggiornamento con la redazione. Tra poco la viabilità, uno sguardo alla situazione del traffico a quest'ora nel nord-est.
1: Ascoltaci dal tuo smart speaker, basta dire: ehi Google, ascoltiamo Radio Padova.

0: rinnova la mostra dei mobili e questo significa
1: imperdibili occasioni.
0: Esatto! Su tanti mobili in esposizione, imperdibili sconti del 20, 30 e 50%.
1: Vieni in negozio e scegli il tuo prima che lo faccia qualcun altro.
0: Ti aspettiamo da Bissolo Casa a Gaza a Gambellara Vicenza.
2: C'è un sapore unico che racconta le nostre terre, un'emozione che matura nel tempo, come il nostro Grana Padano DOP oltre 20 mesi riserva.
3: Caseificio sociale Ponte di Barbarano.
2: A Barbarano, all'Onigo e su caseificiobarbarano.it.

0: Radio Padova.
1: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
2: Buongiorno, buon mercoledì mattina dalla nostra redazione. Segnalo traffico regolare sulle autostrade di nostra competenza. Vi anticipo che sulla A4 Venezia-Trieste, dalle 22 di oggi fino alle 5 di domani mattina, giovedì 23 luglio, verrà chiusa la rampa di entrata di Cessalto in direzione Venezia per lavori. Entrata alternativa San Donà di Piave. Parliamo anche dell'A23 Palmanova Tarvisio. Dalle 8.30 alle 15.30 di quest'oggi, mercoledì 22 luglio, verrà interrotta la fornitura di energia elettrica nelle aree di servizio di Giuliano Est e Giuliano Ovest. Pertanto non verrà effettuata la somministrazione di cibo e bevande e non verrà erogato alcun tipo di carburante. Bagni e market però restano aperti. Inoltre dalle 22 di oggi verrà chiusa definitivamente l'area di servizio di Castorta Nord, mentre alle 6.30 di venerdì 24 luglio avverrà l'apertura della nuova area di servizio di Roncade Nord. Tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando gratuitamente l'app InfoViaggiando. Grazie per l'attenzione e buon viaggio.
1: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
3: Buon viaggio con Radio Padova.

0: Padova Local News.
1: Le 7.27 del mattino, le notizie dalle 7 province venete. Iniziamo da Padova, auto contro bici alla rotonda, donna in fin di vita. L'incidente è avvenuto ieri, poco dopo le 11, lungo la strada dei Vivai, proprio all'imbocco del centro di Saonara. Coinvolta una vettura con due coppie di amici di Linate che stavano andando in vacanza e una donna di 76 anni di Sant'Angelo. Venezia, vortice d'aria in mare, si scarica sottomarina e spazza via gli stabilimenti. È successo ieri sera, fenomeno meteo tipo tornado. Il sindaco di Chioggia, Mauro Armelao, sul maltempo dice: vicinanza ai nostri imprenditori balneari, esprimo la mia più sincera solidarietà. In pochi minuti colpiti duramente gli stabilimenti. Notte di paura in Salento e siamo nel Vicentino. 15enne vicentina aggredita in spiaggia, in fuga il responsabile. La ragazza in vacanza a Pescoluse con un amico di 17 anni è riuscita a mettersi in salvo dopo la reazione del giovane. L'uomo è poi fuggito portando via il marsupio del ragazzo. Indagano i carabinieri. Treviso perde il controllo dell'auto e si schianta contro il muretto di un'abitazione, ferito un 42enne, incidente a San Zenone degli Ezzelini, il sinistro forse causato da un colpo di sonno. Scattato inizialmente il codice rosso con l'invio dell'eli soccorso, l'allarme è poi rientrato. Il conducente, un uomo di origine senegalese, è stato trasportato in ospedale a Castelfranco Veneto. Rovigo, maltempo senza tregua in Polesina, nuova grandinata devasta le campagne. Coldiretti lancia l'allarme. Dopo i violenti temporali dei giorni scorsi, un'altra perturbazione ha colpito numerosi comuni polesani con grandine, pioggia intensa e raffiche fortissime di vento. Belluno, i laghi si trasformano in pozzanghere, il Sorapis si è ritirato di 2 metri, uno degli angoli più fotografati delle Dolomiti è meta di influencer di turisti in ciabatte, ora sconta l'effetto siccità, in genere succede a settembre. Infine Verona dà l'addio a Osvaldo Bagnoli, condottiero silenzioso dello scudetto giallo-blu. In 2000 a San Zeno hanno salutato il mister dello storico titolo vinto dall'Hellas Verona, un uomo che ha insegnato alla città il vatte. Ora sconta l'effetto siccità, in genere succede a settembre. E infine Verona dà l'addio a Osvaldo Bagnoli, condottiero silenzioso dello scudetto giallo-blu. In 2000 a San Zeno hanno salutato il mister dello storico titolo vinto dall'Hellas Verona, un uomo che ha insegnato alla città.

0: sconsigliatissimo, non agitatela perché altrimenti combinate un guaio. Agitare Coca-Cola, Tommaso Paradiso, per arrivare all'appuntamento con il meteo. Pronti a sentire che cosa ha da raccontarci stamattina Nico Schiodetto di Trebi Meteo.
1: Radio Padova Meteo.
2: Bentrovati da Nikos Chiodetto di Trebi Meteo agli amici di Radio Padova. Ricambio d'aria effettuato sul nord-est dopo i violenti temporali di ieri, ma che hanno portato una rinfrescata. Oggi finalmente un'estate vivibile, almeno fino a venerdì si starà veramente bene con la classica estate mediterranea. Sulle Venezie quindi prossime ore e anche domani con tempo soleggiato al più poco nuvoloso e queste temperature che di notte torneranno a scendere sotto i 20 gradi, le massime più o meno grado in più grado in meno attorno ai 30 gradi. Tutti i dettagli sulle vostre località scaricando l'app di Trebi Meteo.

0: Radio Padova. La puoi ascoltare ovunque.
1: In auto,
0: FM, DAB e app.
1: Oppure a casa,
0: al lavoro su radiopadova.com. Smart speaker e smart TV.
2: Sostenere il Calcio Padova in questa nuova stagione in Serie B. Abbonati su padovacalcio.it o nei punti vendita Viva Ticket.
3: Let's go! Da MediaWorld iniziano i mega sconti. Fino al 2 agosto, solo con carta MediaWorld Club, frigorifero combinato Samsung scontato del 20%, tuo a 679,20€, anche a tasso zero. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio, salvo approvazione della finanziaria.

0: Taglio fresco Citterio. Dal 1878 sa di felicità. Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
1: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.

0: Radio Padova, un regalo per te.
1: Ma sì, un regalo ce l'abbiamo per voi, estate, sole e divertimento, e allora è arrivato il momento di tuffarsi a Padova, nel parco acquatico di Padova, aperto tutti i giorni, da vivere l'atmosfera di Jungle Beach, l'attrazione per tutta la famiglia. Provate i tanti scivoli, lasciatevi trasportare dalla piscina a onde, rilassatevi nel verde e poi scoprite di più su parcopadovaland.it e sui social. E come siamo soliti fare di questi tempi, vi regaliamo un ingresso valido per due persone, un ingresso omaggio a Padovaland, se ci inviate un WhatsApp al 328 319 8000 con scritto appunto Padovaland.
2: Radio Padova, ritmo italiano.

unica per me, non c'è niente di simile. Un giorno sei entrata nei miei sogni e hai reso tutto possibile. E ho imparato tra sogni e realtà imprevedibili che l'amore esiste.

0: Alessandra, oggi tocca a me fare un tuffo da Padova Land. Grazie Radio Padova, buona estate a tutti.
1: Radio Padova premia la tua fedeltà. Ascoltaci sempre. Il prossimo o la prossima a vincere potresti essere tu.

0: Quando sei felice, i tuoi occhi lo raccontano al mondo. Da Ottica Le Lenti trovi tutto ciò che serve per prenderti cura dei tuoi occhi. Occhiali da vista e sole, lenti, controllo vista e tante promozioni.
1: Ottica Le Lenti by Masina. Nei centri all'Iper di Abano, Rovigo, Piove di Sacco, Selvazzano. Da Masina Studio Ottico a Copparo e su otticalelenti.com.

0: Radio Padova News.
1: La guerra medio orientale, undicesima notte di attacchi USA su obiettivi militari di Teheran per consentire la navigazione commerciale a Hormuz. L'Iran colpisce ancora Kuwait e Bahrain. Trump preannuncia nuovi dazi tra il 10 e il 12,5% su 60 paesi, tra cui l'Unione Europea. Ha riaperto ieri a Grinzane e Cavour la gioielleria di Mario Roggero, in carcere a Bollate per la condanna a 14 anni e 9 mesi per aver ucciso due rapinatori. A riaprire il negozio con una delle quattro figlie, la moglie Mariangela Sandrone.
2: Per riaprire, per noi inizia una nuova pagina della nostra vita, una pagina molto triste e dolorosa, perché siamo passati attraverso delle esperienze molto molto brutte, forti.
1: Ritrovato il corpo senza vita della bambina di 10 anni scomparsa ieri nelle acque del lago di Como di fronte al Tempio Voltiano. La ragazzina di origine marocchina si trovava in Italia con i genitori per una vacanza. Italia divisa in due dal meteo, allerta per temporali al nord, persiste il caldo nel resto della penisola, ma scendono a 6 le città da bollino rosso. È tutto, a più tardi.
3: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
4: Sono le 7 e 59 minuti.
5: Ci voleva proprio una partita all'aperto.
6: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
5: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.
7: Ci sono cose nella vita che non puoi cambiare, come il canone del conto corrente, però puoi scegliere Conto One di Fineco a zero canone e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco, change is good. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Fogli informativi su finecobank.com.
8: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
9: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
10: Buongiorno amici. Ancora buon avvio di giornata, sono le 8 e un minuto. Max Dupré con voi fino alle 9. Vi ricordo la nostra linea WhatsApp 328 319 8000. Ora però c'è la voce di Neffa, la mia signorina.

0: sul fatto che la signorina è identificata non tanto come la fidanzata ma qualcos'altro. Allora, 8 e 4 minuti, ancora buongiorno da parte di Max Lupre, soprattutto un saluto a quanti di voi si stanno organizzando per un viaggio all'estero. Attenzione però, perché dal 3 di agosto non sarà più valida la carta di identità cartacea. Ne abbiamo parlato in passato e ancora quando c'erano molti mesi per correre i ripari. Ora invece è il caso di ricordarvi che dal 3 di agosto sarà valida sul territorio nazionale la vecchia carta fino a scadenza, ma se si intende andare all'estero bisogna prenotare un appuntamento per ottenere invece la tessera plastificata con microchip. Questo per seguire le direttive del regolamento dell'Unione Europea del 2019 per uniformare gli standard di sicurezza dei documenti di identità in tutta l'Europa. Le vecchie carte cartacee, infatti prive di microchip, impronte digitali e supporto biometrico, risultano infatti vulnerabili a contraffazioni e frodi. Allora, che cosa bisogna fare per mettersi in regola? Se avete programmi di viaggio fuori dall'Italia, sia nei paesi dell'Unione Europea che in quelli extraeuropea che accettano però la carta di identità, è necessario correre subito ai ripari e chiedere al vostro comune di residenza il vostro documento elettronico, la vostra carta di identità elettronica. L'alternativa è quella di utilizzare, se ce l'avete, il passaporto, unica alternativa per poter, se in corso di validità, utilizzare per andare all'estero. Quindi i tempi di prenotazione degli uffici comunali e la consegna della carta di identità richiede circa mediamente 6 giorni lavorativi dalla richiesta, quindi è bene fare i propri conti prima di avvicinarsi al periodo della partenza delle vacanze. È consigliabile muoversi infatti in fretta ed evitare richieste dell'ultimo minuto.
1: Radio Padova, ritmo italiano.

0: Buone stelle a tutti da Venusia, pronta a raccontarvi l'oroscopo di oggi, mercoledì 22 luglio 2026. Ariete, sostenuti da Plutone, Giove e Marte, non vi mancano le energie per essere determinati. Tuttavia, non è ancora il momento di mostrare il vostro valore, con la sola forza non basterebbe per contrastare le trappole di Mercurio dissonante. Siate cauti, voto 7. Toro, è possibile che per l'opposizione della Luna non siate in grado di agire con libertà, soprattutto nella gestione familiare. Cercate però di non impazientirvi e voto 8 meno. Gemelli, in questo periodo non dovreste avere difficoltà lavorative, pertanto approfittatene per sistemare ciò che per Venere in quadratura sembra non funzionare nei rapporti affettivi. Rifletteteci e voto 8 meno. Cancro, il vostro sarà un buon mercoledì e la luna positiva metterà in luce le vostre doti di creatività al lavoro, in famiglia o in vacanza. Il voto è 7 più. Leone, inizia oggi con l'ingresso del Sole nel segno la stagione del vostro compleanno da festeggiare pensando ad un futuro ricco di opportunità, quindi voto 8. Vergine, la benevolenza della Luna dovrebbe suggerirvi di fare il possibile per non inasprire rapporti affettivi nonostante i capricci di Marte in quadratura, perciò siate concilianti e meno rigorosi, voto 7 più. Bilancia, la giornata non presenterà difficoltà per coloro che sono in ferie, mentre chi è ancora al lavoro dovrà concentrare le energie offerte da Marte amico facendo una selezione sulle priorità. Amore più passionale che romantico e voto 8 meno meno. Scorpione, la luna nel segno con la complicità di Mercurio e Venere vi indurrà ad essere attivi al lavoro e collaborativi in famiglia, quindi tutto ok, voto 8. Sagittario, alcuni astri vi assistono per agevolare la vostra ascesa verso il successo professionale, tuttavia non mancano gli ostacoli vista la dissonanza di Marte e Venere, quindi siate prudenti, voto 7. Capricorno, il buon aspetto della Luna vi sarà d'aiuto oggi nell'aggirare le trappole di Mercurio in opposizione. Benino al lavoro andrà meglio a chi si sta godendo le ferie, magari in piacevole compagnia, quindi voto 7 più. Acquario, la fortuna non vi assiste oggi anche a causa della luna dissonante, ma avete in ogni caso l'opportunità di essere incisivi, quindi datevi da fare, voto 8 meno. Pesci, la luna positiva farà in modo che le vostre azioni siano mirate in ambito lavorativo e se avrete buona volontà anche nelle relazioni affettive, voto 7 più. E anche per oggi è tutto, buone stelle da Venusia.
1: Se hai perso il tuo segno, l'oroscopo lo puoi trovare su radiopadova.com e streammo.it.

0: La canzone intitolata 2030, per il quale non manca poi molto ora, a distanza appunto di 30 anni, visto che è stata scritta nel 1996. Tra poco le ultime notizie per chi è al volante, in arrivo infatti Viaggiando.
1: Scopri il mondo della tua radio preferita.
2: Segui Radio Padova su Instagram, Facebook e TikTok.

0: Vederci bene è uno stile di vita.
1: Ottiche Levia Padova. Controllo della vista gratuito, montature di tendenza e lenti personalizzate.
0: Ottiche Levia. Mettiamo a fuoco le tue emozioni. In via Guizza a Padova.

0: viaggiando. Info mobilità autostradale del Nord-Est.
1: Per iscriversi si può accedere al sito di Info Viaggiando e cliccare sull'apposito banner. Buon viaggio!
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Buon viaggio con Radio

0: Elisa, amore, è a Radio Padova, Ritmo Italiano, 8 e 30 minuti. Il Parlamento francese ci è arrivato prima di tutti, ha adottato il testo che introduce il divieto dell'uso dei social network per i minori di 15 anni, notizia che naturalmente circola da qualche tempo, rendendo la Francia il primo paese dell'Unione Europea, a loro piace essere i primi, a approvare il divieto generalizzato sulle piattaforme in un contesto di crescente, davvero crescente preoccupazione a livello mondiale per gli effetti dei contenuti digitali sui bambini. Oggi nella giornata di ieri hanno votato a favore della misura entrambe le Camere del Parlamento, la legge diventa quindi effettiva e vieta inoltre l'uso dei telefoni cellulari nelle scuole superiori, anche questo un tema dibattuto e affrontato già in passato. Per il presidente francese Emmanuel Macron si tratta di una iniziativa di punta del suo secondo mandato, si tratta di una delle ultime misure di rilievo adottate sotto la sua presidenza, ci teneva particolarmente e quindi l'ha portata fino a suo compimento. Ma siamo sicuri, mi chiedo e ci chiediamo, che la cosa riguardi solo i ragazzi? Ho visto delle coppie in età da pensione non staccare mai lo sguardo dallo smartphone per tutta la giornata in piscina sabato scorso, solo una pausa per il bagno dove evidentemente non potevano portarlo con sé ed erano insieme ai nipoti con i quali insomma potevano condividere ore di sole in piscina e divertimento. Invece, se l'esempio è questo, c'è da chiedersi se le leggi per i ragazzi servono oppure no.
1: Radio Padova, Ritmo Italiano.

0: Ciao, sono Gianluca Pacini. Se avete voglia di cantare e ballare la musica più bella di sempre, vi aspetto tra poco su Radio Padova con la Disco Italiana.
1: Se ti piace questa musica, Radio Padova History è fatta apposta per te. Ascoltala con gli smart speaker dal sito radiopadova.com o dalla nostra app per TV e smartphone. Radio Padova History.
2: Dove nascono i sogni. Al via la campagna abbonamenti del Calcio Padova per la stagione 2026-2027. Vieni a sostenere i bianco scudati in questa nuova stagione in Serie B. Prezzi speciali per under 18, donne universitari e over 65. Abbonati su padovacalcio.it o nei punti vendita Viva Ticket. Calcio Padova, la passione non si spiega, si vive.
3: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Paolo, che è in piena svolta salutista. Dopo che l'abbonamento in palestra ha fatto dimagrire il suo portafoglio, Paolo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse, e con recensioni stellari: scarpe da corsa, auricolari resistenti al sudore e costumi da bagno. Ora rilassati, Paoletto, e goditi un bel massaggio al tuo portafoglio indolenzito. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
4: Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
5: Scialla, c'è Skoda!
4: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
5: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
4: Ah, e allora scialla! Scialla, scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
6: Ci sono cose nella vita che non puoi cambiare, come il canone del conto corrente, però puoi scegliere Conto One di Fineco a zero canone, e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco, change is good. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Fogli informativi su finecobank.com.
7: Radio Padova Meteo.
8: Bentrovati da Nikos Chiodetto di Trevi Meteo agli amici di Radio Padova.
9: Ricambio d'aria effettuato sul nord-est dopo i violenti temporali di ieri, ma che hanno portato una rinfrescata. Oggi finalmente un'estate vivibile, almeno fino a venerdì si starà veramente bene con la classica estate mediterranea. Sulle Venezie quindi prossime ore e anche domani con tempo soleggiato al più poco nuvoloso, e queste temperature che di notte torneranno a scendere sotto i 20 gradi, le massime più o meno, grado in più grado in meno, attorno ai 30 gradi. Tutti i dettagli sulle vostre località scaricando l'app di Trevi Meteo.
7: Su Radio Padova, la disco italiana.
10: Da questo momento
7: suona la musica mixata da Gianluca Pacini.

0: Padova.
1: Su Radio Padova avete ascoltato la disco italiana, mixata da Gianluca Pacini.
2: La disco italiana è anche live. Per averla nel tuo evento, compi

0: Antidroga, paura. Emma e Fabri Fibra quasi a chiudere questo nostro appuntamento. Dico quasi perché abbiamo ancora una canzone da ascoltare insieme, però arrivano i miei saluti. Vi lascio con Luca Lazzari e con Annalisa.
1: Radio Padova, ritmo italiano. Lasciare

0: Tour Pet Shop.
1: Cosa sei disposto a fare per il tuo pet? Tu amalo per sempre. Al suo benessere ci pensa Natur Pet Shop, con alimenti naturali e bio agli stessi prezzi bassi dell'online. Personale esperto ti aiuterà a scegliere il cibo più adatto a loro. Natur Pet Shop. Scopri le nostre offerte su naturpetshop.it.
2: Quando sei felice, i tuoi occhi lo raccontano al mondo. Ma per rendere felici i tuoi occhi, vieni da Ottica le Lenti. Ottica le Lenti by Masina. Tutto per i tuoi occhi. Otticalelenti.com.

0: Radio Padova News.
1: L'anticiclone africano allenta la morsa sull'Italia grazie all'arrivo di correnti più fresche dal nord Europa. Al nord e sulla costa adriatica piogge temporali, al centro ancora sole ma scendono a 6 le città. Bollino rosso. Tragedia sul lavoro, un operaio di 23 anni ha perso la vita ieri all'interno di un parco eolico in provincia di Cosenza. Il giovane era impegnato nella manutenzione quando, per cause ancora da chiarire, sarebbe rimasto impigliato nel motore di una pala eolica. Ritrovato senza vita il corpo della bambina di 10 anni, scomparsa ieri nelle acque del lago di Como, la ragazzina, di origine marocchina, si trovava in Italia con i genitori. Alta tensione in Ucraina, Mosca ha colpito 2 navi in mare, infrastrutture nel porto di Odessa destinate allo stoccaggio di merci per Kiev, colpita una batteria del sistema missilistico ucraino Neptune. Resta viva l'ipotesi Guardiola CT Azzurro, attesa la risposta dell'ex City alla proposta fatta da Maldini e Leonardo. Ci sono aspetti finanziari e budget, dice Malagoma, per lui si possono fare delle eccezioni. È tutto, a più tardi.
2: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
3: Sono le 9 in punto.
4: Quest'estate possiamo andare dove vogliamo.
5: Scialla, c'è Skoda.
4: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza.
5: Scialla, c'è Skoda Summer 1000. Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi.
4: Ah, e allora scialla. Scialla, scialla. Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000. A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue. Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
6: Ci voleva proprio una partita all'aperto.
7: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
6: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.
8: Ci sono cose nella vita che non puoi cambiare, come il canone del conto corrente, però puoi cambiare conto corrente. Scegli Conto One di Fineco a zero canone e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco, change is good.
9: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Fogli informativi su finecobank.com.
10: Su Radio Padova, Tempo Reale, con Luca Lazzari.

Bentornato Zero, Triangolo su Radio Padova. Buona giornata a tutti da Luca Lazzari, 9:06, ennesima giornata nella quale dobbiamo fare la conta dei danni, gli effetti del tornado a Sottomarina, la grandinata che ha distrutto praticamente tutto nella provincia di Rovigo, ma anche abbiamo visto le immagini sulla 13 in autostrada. Insomma, anche oggi è una giornata nella quale, come dicevo, bisogna fare la conta dei danni e speriamo che il meteo adesso da questo punto di vista si sia sfogato e ci dia tregua, la possibilità di vivere il resto dell'estate, i prossimi giorni, in maniera se non altro serena. Buona mattina a tutti, benvenuti su Radio Padova. I vostri messaggi 328 319 8000. Tra poco Venusia, l'oroscopo come sempre, e adesso Samurai J, Flamenco Paranoia.

0: Buone stelle a tutti da Venusia, pronta a raccontarvi l'oroscopo di oggi, mercoledì 22 luglio 2026. Ariete, sostenuti da Plutone, Giove e Marte, non vi mancano le energie per essere determinati. Tuttavia, non è ancora il momento di mostrare il vostro valore, con la sola forza non basterebbe per contrastare le trappole di Mercurio dissonante. Siate cauti, voto 7. Toro, è possibile che per l'opposizione della Luna non siate in grado di agire con libertà, soprattutto nella gestione familiare. Cercate però di non impazientirvi e voto 8 meno. Gemelli, in questo periodo non dovreste avere difficoltà lavorative, pertanto approfittatene per sistemare ciò che per Venere in quadratura sembra non funzionare nei rapporti affettivi. Rifletteteci e voto 8 meno. Cancro, il vostro sarà un buon mercoledì e la luna positiva metterà in luce le vostre doti di creatività al lavoro, in famiglia o in vacanza. Il voto è 7 più. Leone, inizia oggi con l'ingresso del sole nel segno la stagione del vostro compleanno da festeggiare pensando ad un futuro ricco di opportunità, quindi voto 8. Vergine, la benevolenza della luna dovrebbe suggerirvi di fare il possibile per non inasprire rapporti affettivi nonostante i capricci di Marte in quadratura, perciò siate concilianti e meno rigorosi, voto 7 più. Bilancia, la giornata non presenterà difficoltà per coloro che sono in ferie, mentre chi è ancora al lavoro dovrà concentrare le energie offerte da Marte amico facendo una selezione sulle priorità. Amore più passionale che romantico e voto 8 meno meno. Scorpione, la luna nel segno con la complicità di Mercurio e Venere vi indurrà ad essere attivi al lavoro e collaborativi in famiglia, quindi tutto ok, voto 8. Sagittario, alcuni astri vi assistono per agevolare la vostra ascesa verso il successo professionale. Tuttavia non mancano gli ostacoli vista la dissonanza di Marte e Venere, quindi siate prudenti, voto 7. Capricorno, il buon aspetto della Luna vi sarà d'aiuto oggi nell'aggirare le trappole di Mercurio in opposizione. Benino al lavoro andrà meglio a chi si sta godendo le ferie, magari in piacevole compagnia. Quindi voto 7 più. Acquario, la fortuna non vi assiste oggi anche a causa della luna dissonante, ma avete in ogni caso l'opportunità di essere incisivi, quindi datevi da fare, voto 8 meno. Pesci, la luna positiva farà in modo che le vostre azioni siano mirate in ambito lavorativo e se avrete buona volontà anche nelle relazioni affettive, voto 7 più. E anche per oggi è tutto, buone stelle da Venusia.
1: Se hai perso il tuo segno, l'oroscopo lo puoi trovare su radiopadova.com e strimmo.it.
2: Non chiedi

0: Willy Peyote a Radio Padova, grazie. Ma no, grazie. Alle 9.19 siamo pronti a scoprire una canzone nuova di Cioffi e si intitola Carmela.
1: Lo sapevo, io lo sapevo, tuo marito c'è sotto casa. Faccio solo quello che devo, voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata.

Ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi se

Se ti piace questa musica, Radio Padova The Beat è fatta apposta per te. Ascoltala con gli smart speaker dal sito radiopadova.com o dalla nostra app per TV e smartphone. Radio Padova The Beat.

0: C'è un modo diverso di guardare Padova. È fatto di dettagli inediti, di colori vivi e della sicurezza di sentirsi a casa. Da Ottica LV, la tua vista è la nostra missione.
1: Tecnologia all'avanguardia e lo stile dei migliori brand nel cuore della tua città. Ottica LV, mettiamo a fuoco le tue emozioni.
0: Ottica LV, in via Guizza 147 a Padova.
2: La Disco Italiana. La Disco Italiana by

0: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
1: Una buona mattinata a voi tutti all'ascolto. Segnalo code a tratti per incidente sulla A4 tra Grisignano e la tangenziale di Mestre in direzione Venezia. Code anche in direzione Milano sulla A4 tra la tangenziale di Mestre e il bivio per la A13. Sulla A4 ancora tratto Venezia-Trieste in direzione Venezia si rallenta per traffico tra il bivio per la A28 e Cessalto. Come sempre, tutte le informazioni riguardanti la viabilità da Brescia a Trieste sono disponibili scaricando gratuitamente la Info Viaggiando. È tutto per questo appuntamento. A più tardi. Buon viaggio.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Buon viaggio con Radio Padova.

0: ritmo della tua estate.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

Sei romantica, ultimo a Radio Padova alle 9.32, qualcosa di meno romantico ve lo raccontiamo adesso. La novità arriva dalla Firenze-Pisa-Livorno, la superstrada. Hanno installato una telecamera basata sull'intelligenza artificiale che è progettata per individuare in modo automatico alcune tra le violazioni più frequenti e pericolose del codice della strada. L'uso dello smartphone al volante, il mancato utilizzo della cintura di sicurezza, l'assenza di copertura assicurativa e la visione scaduta. Una precisazione però bisogna farla, almeno per ora non scatterà alcuna multa, perché a dare il via libera a questa sperimentazione con la concessione dell'area per l'installazione delle telecamere è stata proprio la città metropolitana di Firenze, che è l'ente che gestisce la strada di grande comunicazione più trafficata della Toscana. L'autorizzazione prevede un periodo massimo di 90 giorni, rinnovabile solamente una volta, al termine del quale si valuterà l'efficacia, l'affidabilità e la precisione del sistema in vista di un eventuale impiego operativo, e cercare di capire se poi questa sperimentazione verrà portata anche in altre parti d'Italia, come ad esempio il Veneto. Buona mattinata, benvenuti su Radio Padova. A proposito, buon viaggio e speriamo in sicurezza sulle strade della nostra regione. E la musica nuova di Radio Padova, Achille Lauro adesso, e questa si intitola La città degli angeli.

0: Radio Padova.
1: Credi davvero non ci abbia mai messo la faccia? Vorrei soltanto sapessi che non è un granché. Cercavi le differenze tra me e una condanna. Ora che sei

0: Radio Padova suona le canzoni che ami.
1: Chissà che sarà di noi, lo scopriremo solo vivendo.
0: E le canzoni che amerai.

0: 1878 sa di felicità.
1: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Sara, neo mamma di un cucciolo. Dopo essersi fatta rosicchiare le scarpe e i risparmi, ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse. E con recensioni stellari, giochi resistenti, cucce indistruttibili e naturalmente irresistibili snack che... Snack per cuccioli, non per Sara. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
2: Ci voleva proprio una partita all'aperto.
3: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
2: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carni d'Infast con carnitina. Carni d'Infast, l'energia che fa per te.
4: Frutta e verdura? Che merenda stupenda! Il programma Frutta e Verdura nelle scuole porta nelle classi della scuola primaria frutta e verdura di tanti tipi per imparare il valore di una corretta alimentazione. Iscrivi la tua scuola su fruttanellescuole.gov.it. Programma realizzato dal Ministero dell'Agricoltura con il contributo dell'Unione Europea.
5: Ci sono cose nella vita che non puoi cambiare, come il canone del conto corrente, però puoi cambiare conto corrente. Scegli Conto One di Fineco a zero canone e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco, change is good.
6: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Pogli informativi su finecobank.com.
7: Chase every friend. Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
8: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
9: Giorno su Radio Padova ci sono le bellissime, le più belle canzoni italiane da ascoltare senza alcuna interruzione.

0: Innova la mostra dei mobili e questo significa
1: imperdibili occasioni.
0: Esatto! Su tanti mobili in esposizione, imperdibili sconti del 20, 30 e 50%.
1: Vieni in negozio e scegli il tuo prima che lo faccia qualcun altro.
0: Ti aspettiamo da Bissolo Casa a Gambellara, Vicenza.
2: Quando sei felice, i tuoi occhi lo raccontano al mondo. Ma per rendere felici i tuoi occhi, vieni da Ottica le Lenti. Ottica le Lenti by Masina. Tutto per i tuoi occhi. Otticalelenti.com.

0: Radio Padova News.
1: La Francia vieta i social network ai minori di 15 anni. Ieri è arrivato il via libera del Parlamento alla norma che obbligherà le varie piattaforme ad adottare sistemi di verifica dell'età. La Francia diventa così il primo paese dell'Unione Europea ad adottare tale provvedimento, che sarà in vigore dal prossimo 1 settembre. La Procura di Bologna darà l'incarico oggi all'autopsia sul corpo di Abderrahim Fakir, il marocchino 43enne morto durante un intervento della polizia. Sempre sul piano delle indagini, iscritti nel registro speciale due poliziotti, quattro operatori del 118 intervenuti nel quartiere Pilastro di Bologna. Si tratta, questa iscrizione speciale, del cosiddetto scudo penale introdotto dall'ultimo pacchetto sicurezza del governo. Ancora una tragedia sul lavoro. Un operaio di 23 anni ha perso la vita ieri all'interno di un parco eolico in provincia di Cosenza. Il giovane era impegnato nella manutenzione quando sarebbe rimasto impigliato nel motore di una pala eolica. Sport, calcio, resta viva l'ipotesi Guardiola come CT azzurro. Ci sono aspetti finanziari e budget, dice Malagò, ma per lui si possono fare eccezioni. È tutto, a più tardi.
2: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
3: Sono le 10:01.

0: Splash.
1: Luca Carboni, la canzone dell'estate. 10 e 4 minuti, buona mattinata, ogni ora tre canzoni da mettere in fila. La prima è di Malika Ayan, si intitola Una possibilità.
2: Tre canzoni in fila.

Madame Marrakesh, volevo capire, a Radio Padova 10.14 abbiamo concluso l'appuntamento con le tre canzoni in fila. Lunedì prossimo, il 27, Salda Vinci sarà in concerto ad Este, ci saremo anche noi di Radio Padova, uno degli eventi di quest'estate, Este Music Festival. E questa è Poesia.

Ciao, sono Max Dupré. Ogni mattina dalle 6 alle 9 su Radio Padova con Buongiorno Amici vi aspetto per cominciare la giornata insieme. Con la musica italiana più bella, commentando le notizie dal Veneto e dal mondo, come si fa tra amici?

0: Con Elettrovanni la tua rivoluzione energetica è fotovoltaico in un giorno.
1: E con una detrazione fiscale del 50% fino a fine anno.
0: Elettrovanni, il futuro è oggi.
1: Ad Abano Terme su elettrovanni.it.
2: La disco italiana. La disco italiana.

0: viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: L'augurio di una buona mattinata dalla nostra redazione. Segnalo lunghe code per incidente sulla A4 Brescia-Padova tra Desenzano e Peschiera del Garda in direzione Venezia. Code a tratti in direzione Venezia per traffico tra Grisignano e la tangenziale di Mestre. In direzione Milano si verificano code sulla A4 tra Spinea e il bivio per la A13. Vi informo inoltre che sulla A23 Palmanova Tarvisio fino alle 15.30 di oggi è interrotta la fornitura di energia elettrica nelle aree di servizio Zugliano Est e Zugliano Ovest. Pertanto non verrà effettuata la somministrazione di cibo e bevande e non verrà erogato alcun tipo di carburante. Bagni e market però restano aperti. Tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono disponibili scaricando gratuitamente l'app Infoviaggiando. È tutto, a più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Buon viaggio con Radio Padova.

0: La costiera amalfitana, Rovazzi, Arisa, Nino D'Angelo su Radio Padova, Ritmo Italiano. E adesso parliamo di scioperi, perché se dovete viaggiare il mese si chiude con due giornate particolarmente critiche. Domani 23 e dopodomani 24 luglio è previsto uno sciopero nazionale nel settore ferroviario e del trasporto merci su rotaia. Lo stop sarà messo in scena dalle 21 di domani alle 20:59 del 24 e potrà coinvolgere anche alcune imprese regionali e locali del trasporto pubblico. Quindi se dovete viaggiare tra domani e dopodomani, attenzione alla possibilità di avere qualche disagio causa scioperi. Buona mattinata, benvenuti su Radio Padova, Noemi.
1: Stare con te è perdere, sì.
0: Regionali e locali del trasporto pubblico, quindi se dovete viaggiare tra domani e dopodomani, attenzione alla possibilità di avere qualche disagio causa

6:26, Cesare Cremonini a Radio Padova, Ritmo Italiano, e qui durante Ciao Cri, insieme a me, Cristina Dori, insieme a tutti voi, però arriva anche un altro personaggio fantastico, lui è Lazza e questa è Cenere.

0: Rosa Cenere alle 13.42, pronti a sentire le tre bellissime di Radio Padova, le canzoni che hanno fatto la storia della musica italiana. Vi dico solo che anche solo la prima merita che abbiate già il volume al massimo.
1: Radio Padova suona le canzoni che ami.
2: Sono partito da London City, dove c'erano i Beatles, rock and roll.
1: E le canzoni che amerai.

0: so, Sara.
1: Ehi, ciao! Senti, stasera partita padel?
0: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
1: E usa Therapist.
2: Therapist. Magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
3: Therapist. In ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
2: Dispositivo medico CE. Leggere avvertenze e istruzioni. Pubblicità autorizzata.
4: Dove nascono i sogni. Al via la campagna abbonamenti del Calcio Padova per la stagione 2026-2027. Vieni a sostenere i biancoscudati in questa nuova stagione in Serie B. Prezzi speciali per under 18, donne universitarie e over 65. Abbonati su padovacalcio.it o nei punti vendita Viva Ticket. Calcio Padova, la passione non si spiega, si vive.
5: Ogni giorno su Radio Padova ci sono le bellissime, le più belle canzoni italiane da ascoltare senza alcuna interruzione. Le bellissime!

so chi c'ha ragione e chi no. Se è una questione d'etnia, d'economia oppure solo pazzia, difficile saperlo. Quello che so è che non è fantasia e che a nessuno c'è ragione, così sia. A pochi mesi da un giro di boa per voi così

È una di quelle canzoni che ti rimangono veramente stampate a fuoco nel cuore e nel cervello. Il mio nome è Mai Più, un brano che Liga, Giova Pelù hanno scritto apposta contro la guerra, contro le sopraffazioni, ma a quanto pare una canzone poco riesce a fare. Ed era il 2000 ed era oltretutto la terza e ultima delle bellissime di oggi, le canzoni che hanno fatto la storia della musica italiana. Il Ciao Cri si conclude adesso, un abbraccio da me Cristina Dori, ora Fra Quintale alla sua aranciata fresca fresca e a breve Made in Italy.

Ciao, sono Max Dupré. Ogni mattina dalle 6 alle 9 su Radio Padova con Buongiorno Amici vi aspetto per cominciare la giornata insieme. Con la musica italiana più bella, commentando le notizie dal Veneto e dal mondo, come si fa tra amici? Vi aspetto!

0: Casa rinnova la mostra dei mobili e questo significa
1: imperdibili occasioni.
0: Esatto! Su tanti mobili in esposizione, imperdibili sconti del 20, 30 e 50%.
1: Vieni in negozio e scegli il tuo prima che lo faccia qualcun altro.
0: Ti aspettiamo da Bissolo Casa a Gambellara, Vicenza.

0: Sono le 14 e 4 minuti.
1: Su Radio Padova, Made in Italy, con Maurizio Modica.

0: C'è sempre una possibilità. Malika Ayan, canzone assai gradevole la sua. 14 e 7 minuti, siete su Radio Padova, Ritmo Italiano, e qui inizia il nostro appuntamento di metà settimana. Buon pomeriggio a tutti da Maurizio Modica, insieme fino alle 17, cominciando dalle tre canzoni in fila, la prima di Fabio Rovazzi, Arisa e Nino D'Angelo.
1: Tre canzoni in fila.

0: piace questa musica.
1: Vieni in vacanza insieme a me, amore non c'è limite.
0: Radio Padova Italia è fatta apposta per te.
2: Il tempo va, passano le ore e finalmente faremo l'amore.
0: Ascoltala con gli smart speaker dal sito radiopadova.com o dalla nostra app per TV e smartphone. Radio Padova Italia.

0: Quando sei felice, i tuoi occhi lo raccontano al mondo. Da Ottica le lenti trovi tutto ciò che serve per prenderti cura dei tuoi occhi. Occhiali da vista e sole, lenti, controllo vista e tante promozioni.
1: Ottica le lenti by Masina. Nei centri all'Iper di Abano, Rovigo, Piove di Sacco, Selvazzano. Da Masina Studio Ottico a Copparo e su otticalelenti.com.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Buon pomeriggio, si presenta regolare in questi minuti il traffico sulle autostrade di nostra competenza. Parliamo della A23 Palmanova Tarvisio. Fino alle 15.30 di quest'oggi è possibile l'interruzione della fornitura di energia elettrica nelle aree di servizio di Zugliano Est e Zugliano Ovest. Pertanto potrebbe non essere effettuata la somministrazione di cibo e bevande e potrebbe non essere erogato alcun tipo di carburante. Bagni e market comunque sono aperti. Per essere informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste potete scaricare gratuitamente l'app Info Viaggiando. Grazie per l'attenzione, guidate con prudenza e fate un buon viaggio.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Buon viaggio con Radio Padova.

Sono trascorsi 20 anni esatti dalla realizzazione di questa canzone di Zero Assoluto. Svegliarsi la mattina nel pomeriggio di Radio Padova, ritmo italiano 14:30. Devo dire che da qualche settimana davamo buone notizie riguardo il nostro territorio. Devo dire che una così così ci sta sul caro energia. Si spende e tanto. Il Veneto è la prima regione d'Italia. L'incremento dei prezzi di elettricità e gas in regione è salito dal più 12,2% di maggio al 12,6% di giugno. È il dato più elevato d'Italia, lo riporta Confartigianato Veneto in queste ultime ore. In un mese la regione è passata dal secondo al primo posto per gli aumenti. Direi bene, ma non benissimo. La musica nei prossimi minuti nel nostro pomeriggio, anche Pinguini Tattici Nucleari. Questa è Sorry, scusa, lo siento.

0: Ciao, sono Gianluca Pacini. Se avete voglia di cantare e ballare la musica più bella di sempre, vi aspetto tra poco su Radio Padova con la Disco Italiana.
1: Radio Padova, suona le canzoni che ami.
2: Benvenuti in paradiso insieme a noi.
1: E le canzoni che amerai.
2: Tu li hai visti mai due così che si amano? Due come noi mentre ridono, piangono.
3: Radio Padova.
4: Dove nascono i sogni. Al via la campagna abbonamenti del Calcio Padova per la stagione 2026-2027. Vieni a sostenere i biancoscudati in questa nuova stagione in Serie B. Prezzi speciali per under 18, donne, universitari e over 65. Abbonati su padovacalcio.it o nei punti vendita Viva Ticket. Calcio Padova, la passione non si spiega, si vive.
5: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Paolo, che è in piena svolta salutista. Dopo che l'abbonamento in palestra ha fatto dimagrire il suo portafoglio, Paolo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse, e con recensioni stellari: scarpe da corsa, auricolari resistenti al sudore e costumi da bagno. Ora rilassati, Paoletto, e goditi un bel massaggio al tuo portafoglio indolenzito. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
1: Su Radio Padova, la Disco Italiana.

0: Radio Padova.
1: Su Radio Padova avete ascoltato la disco italiana, mixata da Gianluca Pacini.
2: La disco italiana è anche live. Per averla nel tuo evento, compi

0: te.
1: Radio Padova suona le canzoni che ami.
2: Chissà che sarà di noi, lo scopriremo solo vivendo.
1: E le canzoni che amerai.

0: Your Pet Shop.
1: Cosa sei disposto a fare per il tuo pet? Tu amalo per sempre. Al suo benessere ci pensa Natur Pet Shop, con alimenti naturali e bio agli stessi prezzi bassi dell'online. Personale esperto ti aiuterà a scegliere il cibo più adatto a loro. Natur Pet Shop. Scopri le nostre offerte su naturpetshop.it.
2: C'è un sapore unico che racconta le nostre terre, un'emozione che matura nel tempo, come il nostro Grana Padano DOP oltre 20 mesi riserva.
3: Caseificio Sociale Ponte di Barbarano.
2: A Barbarano, a Lonigo e su caseificiobarbarano.it.
4: La Disco Italiana. La Disco Italiana by Radio.

0: Padova News.
1: Bentrovati. Tragedia in una piscina di Monterotondo durante un centro estivo. Un bambino di 5 anni è morto mentre faceva il bagno nella vasca con l'acqua bassa. Sarebbe stato colto da un malore. Vane le manovre di rianimazione degli operatori e poi dei soccorritori giunti con l'elisoccorso, indaga la procura di Tivoli. Proseguono le indagini della procura di Bologna sul caso di Abderrahim Fakir, il 42enne morto durante un fermo di polizia. Elemento chiave il filmato di 20 minuti registrato dalla bodycam di uno dei due poliziotti intervenuti, atteso il conferimento dell'incarico dell'autopsia che sarà affidato ad un pool di esperti. Gli Stati Uniti bombarderanno un ponte o una centrale elettrica in Iran per ogni nuovo attacco contro una nave nello stretto di Hormuz. L'ha annunciato il presidente degli Stati Uniti Trump in un messaggio sul suo social Truth. Nel Golfo, undicesima notte consecutiva di fuoco incrociato. Caldo al centro-sud e violenti temporali al nord, in particolare in Emilia-Romagna. Disagi lungo l'autostrada A13, dove una violenta grandinata ha danneggiato centinaia di veicoli. Oggi bollino rosso in 6 città. Permane l'allerta arancione in Emilia. Un buon pomeriggio da Alessio Galea.
2: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
3: Sono le 16 e 2 minuti.
4: Radio Padova. Questa è Radio.

0: Alfa con Buon Vento su Radio Padova, Ritmo Italiano. Ancora una volta a voi l'augurio di un buon pomeriggio. Sentiamo tre canzoni in fila, ora la prima di Madame con Marrakesh, Volevo Capire.
1: Tre canzoni in fila.

Ci vuole una laurea Coez su Radio Padova, era l'ultima delle tre canzoni in fila. 16 e 14 minuti, la collaborazione tra Emma e Fabri Fibra, questa è Antidroga. Ma se...

next. Ciao, sono Max Dupré. Ogni mattina dalle 6 alle 9 su Radio Padova con Buongiorno Amici vi aspetto per cominciare la giornata insieme. Con la musica italiana più bella, commentando le notizie dal Veneto e dal mondo, come si fa tra amici? Vi aspetto. Radio

0: C'è un modo diverso di guardare Padova. È fatto di dettagli inediti, di colori vivi e della sicurezza di sentirsi a casa. Da Ottica LV, la tua vista è la nostra missione.
1: Tecnologia all'avanguardia e lo stile dei migliori brand nel cuore della tua città. Ottica LV, mettiamo a fuoco le tue emozioni.
0: Ottica LV, in via Guizza 147 a Padova.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Ben trovati al nuovo appuntamento. Non sono giunte in redazione segnalazioni di disagi, gli spostamenti risultano regolari lungo le tratte di nostra competenza. Vi informiamo che sulla 4 Venezia-Trieste, per lavori a partire dalle 22 di questa sera fino alle 6 di domani mattina, verrà chiusa la rampa di entrata di Cessalto in direzione Venezia. Entrata alternativa consigliata a San Donà di Piave. Sempre sulla 4 Venezia-Trieste, inoltre vi ricordiamo che nella giornata di venerdì 24 luglio ci sarà l'apertura delle nuove aree di parcheggio di Fratta Nord e Fratta Sud, localizzate rispettivamente la prima in direzione Venezia e la seconda in direzione Trieste. Tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando gratuitamente l'app Info Viaggiando. Ed è tutto, a più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Buon viaggio con Radio Padova.

Io però anche no, è così J-Ax. Nel pomeriggio di Radio Padova, Ritmo Italiano, siete con Maurizio Modica in questa giornata di metà settimana. Nei prossimi minuti anche la nuova canzone di Raff che si intitola Pazzi, stupidi ragazzi.

0: sostenere il Calcio Padova in questa nuova stagione in Serie B. Abbonati su padovacalcio.it o nei punti vendita Viva Ticket.
1: Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
2: Scialla, c'è Skoda!
1: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
2: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
1: Ah, e allora scialla! Scialla, scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000 Kamiq e Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Giorno su Radio Padova ci sono le bellissime, le più belle canzoni italiane da ascoltare senza alcuna interruzione. C'ho una canzone.

0: vuoi.
1: Ve la siete cantata anche voi, Latin Lover, Cesare Cremonini, l'ultima delle nostre bellissime, le canzoni che hanno fatto la storia della musica italiana. Tra poco collegamento con la nostra redazione per sentirci le ultime notizie dall'Italia e dal mondo, qui su Radio Padova, ora Quelli Come Me, Giulie e Coetz.
2: Dimmi che hai...

Padova. Suona le canzoni che ami. Comunque tu sia, viaggiando con Zingari o Re, cielo d'Irlanda si muove con te. E le canzoni che amerai.

0: Tour Pet Shop.
1: Cosa sei disposto a fare per il tuo pet? Tu amalo per sempre. Al suo benessere ci pensa Natur Pet Shop, con alimenti naturali e bio agli stessi prezzi bassi dell'online. Personale esperto ti aiuterà a scegliere il cibo più adatto a loro. Natur Pet Shop. Scopri le nostre offerte su naturpetshop.it.
2: C'è un sapore unico che racconta le nostre terre, un'emozione che matura nel tempo, come il nostro Grana Padano DOP oltre 20 mesi riserva.
3: Caseificio sociale Ponte di Barbarano.
2: A Barbarano, a Lonigo e su caseificiobarbarano.it.

0: Radio Padova News.
1: Bentrovati, è morta una delle donne travolte nel centro di Modena dall'auto scagliata sulla folla da Salim El Kudri lo scorso 16 maggio. Monica Esposito, 55 anni, è morta questa mattina nel reparto di terapia intensiva dell'ospedale di Baggiovara dopo 2 mesi di agonia. Nella tragedia altre 8 persone rimasero ferite, tra cui la turista tedesca cui furono amputate le gambe e ora tornata in Germania. Mario Roggero resta in carcere a Bollate, respinta la richiesta di differimento della pena. Non ci sono circostanze di necessità e urgenza, scrive il magistrato di sorveglianza. Dunque il gioielliere di Grinzane Cavour, condannato a 14 anni e 9 mesi in via definitiva per aver ucciso 2 rapinatori e averne ferito un terzo, rimane detenuto. Impatto sui carburanti e stime dei consumatori. L'instabilità in Medio Oriente fa impennare i prezzi. Gli ultimi rilevamenti indicano la benzina al self a 1,949 euro, il diesel al 2,19 euro sulla rete ordinaria, picchi oltre i 2,20 euro in autostrada. Il Codacons calcola un rincaro di oltre 10 euro a pieno di diesel da inizio luglio. È tutto a più tardi.
2: Per rimanere sempre aggiornato, vai su streammo.it o scarica l'app.
3: Sono le 19 in punto. Radio Padova.
4: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
5: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
6: Radio Padova. Questa è Radio Padova.

0: Radio Padova, un regalo per te.
1: Estate, sole e divertimento, tuffatevi a Padova Land, il parco acquatico di Padova, aperto tutti i giorni, da vivere l'atmosfera di Jungle Beach, l'attrazione per tutta la famiglia. Provate tanti scivoli, lasciatevi trasportare dalla piscina a onde e rilassatevi nel verde. Scoprite di più su parcopadovaland.it e sui social, subito al primo che ci scrive due biglietti, 328 319 8000.

momento giusto, poi saltano fuori. Ci sono delle macchine che sembrano un miracolo. Sappiamo come muoverci nel mondo dello spettacolo. Eppure ho questo vuoto tra lo stomaco e la gola, voragine incolmabile, tensione evolutiva. Nessuno si disseta ingoiando la saliva.

solitario e ringraziando Dio non mi chiamo Mario. Dammi una mano, signorita, e mettila qua.

0: Vasco Rossi con Signorita, siete su Radio Padova, buona serata, lo diciamo anche una buona serata perché lo è una buona serata, vero Chiara? Hai vinto Padova Land, ciao, eccoci.
1: Ciao, grazie.
0: Ciao, vedi che ce l'hai fatta, vedi che ce l'hai fatta, dopo tanti tentativi finalmente hai due ingressi, insomma potrai andare a divertirti, lanciarti negli scivoli oppure riposarti nel verde, fare quello che vuoi, insomma sarà una bella giornata proprio nel parco acquatico di Padova, che è Padova Land. Ti abbraccio, buona estate,
1: grazie,
0: ciao.
1: Anch'io ti abbraccio, ciao.
0: Ciao, grazie, ciao ciao ciao.
1: Ciao ciao, ciao, ciao. Franco, ciao,
2: Radio
1: ciao.
2: Padova premia la tua fedeltà, ascoltaci sempre. Il prossimo o la prossima a vincere potresti essere tu.
3: Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione,

0: Ma sono matta io, ma sono matta io, ma sono matta.
1: Ogni domenica su Radio Padova dalle 12 alle 13 le hit del momento, le hit del momento. In un'ora ti facciamo ascoltare il meglio di tutta la musica nuova che suona ogni giorno su Radio Padova Ritmo Italiano.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Un rinnovato saluto a tutti voi all'ascolto. Sull'A4 segnaliamo code per incidente tra Padova Ovest e Padova Est in direzione Trieste. Su questa stessa carreggiata poi le code proseguono tra Padova Est e il bivio per la tangenziale di Mestre. Traffico incolonnato anche sulla carreggiata opposta tra il bivio per la tangenziale di Mestre e il bivio per la A13. A causa del traffico intenso, incolonnamenti vengono segnalati tra Peschiera del Garda e Sirmione in direzione Milano e per lo stesso motivo sulla carreggiata opposta si procede a rilento tra Somma Campagna e Verona Sud. Infine sulla tangenziale di Mestre code tra la Castellana e Venezia in direzione Padova e tra il Terraglio e il bivio per la A27 in direzione Trieste. Prima di salutarvi vi ricordiamo che le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscriversi basta accedere al sito di Info Viaggiando e cliccare sull'apposito banner. Ed è tutto, a più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Buon viaggio con Radio Padova.

0: Radio Padova Meteo.
1: 19:29 minuti 34 secondi, ci colleghiamo con Trevi Meteo, c'è Nico Schiodetto. Buonasera Nico, bentornato, eccoci qua.
2: Ciao. Ciao Franco, buona serata a tutti quanti, ben ritrovati.
1: Grazie, oggi l'aria era buona, le temperature erano vivibili,
2: sì.
1: Insomma.
2: Sì, siamo tornati a respirare, dai, come promesso dopo i forti temporali. Ieri è stato un po' questo il prezzo da pagare, temporali che hanno interessato anche il nord-est, come documentato anche un tornado che ha interessato il lungomare di Chioggia,
1: terribile,
2: di Sottomarina.
1: Terribile.
2: E poi sì, ci sono state anche numerose grandinate dall'Emilia Romagna verso giù, verso le Marche e l'Abruzzo. Questo è stato un po' il prezzo da pagare di questo sbalzo di temperatura tra l'aria calda che da tanti giorni aria direttamente dal Nord Africa lieggiava qui sulle nostre teste, sulla nostra penisola, e con l'arrivo di aria più fresca l'enorme sbalzo di temperatura ha dato sì la formazione di questi fenomeni temporaleschi veramente violenti. E oggi giornata più stabile, e appunto come dicevamo finalmente con temperature proprio da classica estate mediterranea, come vuole il periodo a queste latitudini e a queste zone qui del nord-est. E anche domani sarà una giornata soleggiata, si starà bene, anche se verso sera qualche nuovo temporale, ma molto rapido, fugace, dalle montagne, interesserà la pianura veneta orientale, quindi trevigiano, veneziano, e poi anche il vicino Friuli, la vicina pianura friulana. Però ecco, saranno fenomeni rapidi più verso il tardo pomeriggio di domani. La prima parte è salva, è soleggiata dappertutto. E poi concludo anche per quanto riguarda la giornata di venerdì e sabato, visto che magari tante persone saranno già in marcia da qualche parte, ne approfitteranno del weekend, ci saranno condizioni di bel tempo. C'è qualche incertezza, qualche possibile cambiamento domenica, ma insomma ne riparlerete poi domani con i colleghi, però almeno fino a sabato. Poi venerdì e sabato saranno due belle giornate anche per chi è in direzione mare o lago di Garda. Direi che il tempo tiene, con temperature appunto più o meno, grado in più, grado in meno, attorno ai 30 gradi, quindi ad ora, almeno fino all'avvio della prossima settimana, non ci saranno onde calde, quindi ci sarà bene, sarà delle piacevoli giornate estive.
1: Bene, d'accordo, che sarà sicuramente una bellissima vacanza per i nostri ascoltatori. Grazie a Nico Schiodetto di Trebi Meteo, buona serata. Ciao Nico, grazie.
2: Buona serata a voi.
0: Radio Padova. Radio Padova.

0: Radio Padova.
1: Radio Padova.
2: Ho la notte scritta in faccia, la mia testa fa la ruota. Cerco d'andare dritto, anche se sotto sopra, anche se sotto sotto, sotto non ci vado mai.

0: Se ti piace questa musica,
1: siamo in quattro su una Cadillac, 45 fanno pam pam pam.
0: Radio Padova Generazione Z è fatta apposta per te.
2: È troppe cose ma da rivedere, tipo ti penso troppo spesso.
0: Ascoltala con gli smart speaker dal sito radiopadova.com o dalla nostra app per TV e smartphone.
3: E fanno sotto palco, supportano questo show.
0: Radio Padova Generazione Z.
4: Sostenere il calcio Padova in questa nuova stagione in Serie B. Abbonati su padovacalcio.it o nei punti vendita Viva Ticket.
5: Ti senti sola? Professionisti, adulti dinamici, cuori liberi di ogni età. Club di Più è il punto d'incontro per chi vuole conoscere, uscire, emozionarsi. Eventi, incontri selezionati, nuove opportunità di incontro. Chiama 347 80 28 197. Vai al sito clubdipiu.com.

0: credo il problema sia in lei. Non credo che sia un problema.
1: No.
0: Non credo sarà un problema.
1: Oh no.
0: Non vedo dov'è il problema. Boh. Non credo sarà un problema. Non credo che esista.
2: Radio Padova. Ritmo italiano di notte.

dividermi da te. Eppure non riesco a immaginare che un giorno in fondo al buio possa stagliarsi il mare.

0: Se ti piace questa musica, Radio Padova Country è fatta apposta per te.
1: I'm a country boy, I got a four-wheel drive. I'm in my bed, I'll take you for a ride.
0: Ascoltala con gli smart speaker dal sito radiopadova.com o dalla nostra app per TV e smartphone.
2: All I wanna do today is wear my favorite shades and get stoned.
0: Radio Padova Country.
3: Dove nascono i sogni. Al via la campagna abbonamenti del Calcio Padova per la stagione 2026-2027. Vieni a sostenere i bianco scudati in questa nuova stagione in Serie B. Prezzi speciali per under 18, donne, universitari e over 65. Abbonati su padovacalcio.it o nei punti vendita Viva Ticket. Calcio Padova, la passione non si spiega, si vive.
4: Ti senti sola? Professionisti, adulti dinamici, cuori liberi di ogni età. Club di Più è il punto d'incontro per chi vuole conoscere, uscire, emozionarsi. Eventi, incontri selezionati, nuove opportunità di incontro. Chiama 347 80 28 197. Vai al sito clubdipiu.com.
5: Stai ascoltando